0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino, è uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Gigi Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Toselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: on.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Diablo, erano i Datura, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: Didi na na na.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: rossa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

0: Eccoci qui, ciao a tutti, buona estate da parte di Dino Brown, prontissimo al microfono, leggermente rauco alla console, insieme a Mimmo Amarelli c'è anche Jean-Luc Duval, il meglio della storia della dance andato proprio in onda in queste ultime settimane. E oggi alzate la radio come non mai, perché cominciamo così.
1: La storia della dance.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Piu e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Dub D.

65 Blue Double D, adesso i Dublins con Moving On dallo stesso studio della Bliss Corporation. Tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Moving On, o meglio tra i produttori di Moving On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan. Una roba proprio, cioè, andatevi a vedere l'inizio di Moving On del video e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda, o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte. Abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, eh. Ce n'è uno, ce n'è solo uno, e siamo propensi più per le donne. Che ci volete fare?

0: Detto disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino, Ambrogio, come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, è che non è che vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo, dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè. Più che altro perché, sai, Scooter su

0: Innamorati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Vittoria.

fondo del cuore questo disco di Magic Box, If You 2003, anche se è sbagliato usare il passato, perché la musica dance degli anni 90-2000 non passa mai, e quindi adoro dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi, in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me? È una famiglia importante della storia della danza che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

Capite come conta con questo contatore, tra l'altro un po' vecchio. Vabbè, è degli anni 90 anche il contatore qua. Anche se mi sembra più degli anni 80, dico la verità. Forse anche 70, mi dico. Allora, pensate che Everyone Is Inside di Gala arrivò al numero 7 della classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora, ve la ricordo quella chart lì. Vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles, al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love, al numero 3 Michael Jackson They Don't Care About Us, al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi, numero 5 Tania Louise Deep In You, al 6 Tupac California Love, al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside e all'8 DJ Dado con X-Files.

calò tutte le classifiche del 1996, discone di Tori Amos, ma soprattutto un remixone di Armand Van Helden. Anche questo pezzo è stato inserito dal grandissimo Carl Cox nella chiusura dello Space di Ibiza. Allora, se non l'avete ancora visto, andate su YouTube e citate Carl Cox chiusura Space Ibiza. Ha fatto un set veramente storico, ha suonato Angie Stoney, Daft Punk con Around the World e tante altre perle come questa Tori Amos.

Tutti lo conosciamo semplicemente come Sandy, risultò essere il 13° disco più venduto nel 1984 e rimase al numero 1 dal 22 settembre fino al 24 di novembre, la roba del genere. Sandy Barton veramente scalò sopra.

0: super disco dei The Ones, Flawless, e questo è il remix di ATFC qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.
0: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:57.
2: La storia della dance.

di Tell Me The Way dei Cappella. Nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Matto Grosso.

Mania Dance estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa. Continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
2: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
2: Carmine!
1: Cioè, sia Antonio che Carmine.
2: Carmine! Carmine!
1: Uè, Carmine, come stai? Carmine!
2: Carmine! Carmine!
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine!
1: Basta!
2: Carmine!
1: Arrivano anche Ciro e Stefano!
2: Carmine!
1: Carmine! No, ho detto Ciro e Stefano, scusa!
0: Antonio!
1: No, sono Ciro e Stefano, i Datura, Fate Grey!

0: Il disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. Ida Tura, 14 anni dopo, pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Ida Tura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora, super disco dei New Order, nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: Forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'Azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti colori, locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Jam & Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo, 7 Days.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.

Enrico, che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originale.

originale di La Monde da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000. In quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relay Talk

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Lazy Boy.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance con Dino Brown.

originale di Margareci Menezes e Le Gibor Relight Orchestra. Era il 2005, ridendo e scherzando, sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno in

che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who?

dietro questo progetto, oltre al grande compianto Albert One, c'era anche la magnifica Sandy Chambers, che cantava i cori di Sing a Song Now Now, il disco che chiude la puntata del mercoledì. Noi torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino e Gianluca. Ciao!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58. One, one, one.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così, sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground. È la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention. Ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni.

molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997 esattamente, erano i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad. Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'Uomo Ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso l'uomo.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima

Se voi c'eravate in quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un SMS al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart. E adesso

La Preziosa e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando, One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile

0: qui su One Dance. Michael Jackson, Beret, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Beret.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: ci siamo prontissimi e carichissimi per questa nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Salve a tutti, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a vivere questa nuova puntata prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. In realtà poi i blocchi saranno 3. Dal 2021 tra poco risentiremo Ferrari di James Hype, dal 2012 David Guetta e la cantante australiana Sia con Titanium, apriamo la sequenza dal 2002 con l'italianissima Mooney e Dub.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

Tendance. Ogni giorno su One Dance.

0: Grande successo per James Hype, che si è ritagliato sicuramente un posto d'onore nel mondo della dance. Dal 2022 per l'appunto abbiamo risentito Ferrari, dal 2012 David Guetta con Titanium e dal 2002 Mooney con Dove. Pronti per la prossima sequenza? Vedo già in lontananza, anzi è qui davanti a me, il DJ Lele Alberganti in console, pronto a micelarci la prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo SDJM, l'acronimo di Simon DeGiano dei Medusa, con That Way. Dal 2008 i Rio con Shine On Me. Apriamo la sequenza con Gigi D'Agostino. Dal 1998 io questa l'amo, Elisir.
1: Tendenze su

0: That Way, il grande successo dei Backstreet Boys, I Wanna That Way, in questa versione di SDJM dal 2018, prima ancora dal 2008 la bellissima Shine On di Rio e ancora dal 1998 Gigi Dag con Elisir. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance insieme a Scar e al DJ Lele Alberganti. Dal 2014 risentiremo Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione Hardwell Remix, tanta roba. Dal 2004, grazie al nostro programmatore, risentiremo anche questa chicca The Weeknd, Michael Gray. Apriamo la sequenza dal 1994 con Two Brothers on the 4-4 e Dreams.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

con a Sky Full of Stars nella versione Hardwell remix dei Coldplay dal 2014, dal 2004 anche Michael Gray The Weeknd e dal 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Si chiude la puntata di Ten Dance, non prima però del momento l'elegante. Allora, abbiamo già indossato il nostro vestito migliore, ci siamo belli pettinati, lisciati i capelli, tra poco risentiremo Finally CC Peniston.

e con Finally di Cissy Peniston nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9:58 minuti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Questa nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, Ice MC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Prova.
1: One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti nell'estate del 1993 c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Undance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love. One, one.

0: Se mi apareceu.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 Delegation Put a Little Love on Me, uno dei maggiori successi di questo gruppo britannico.
1: One Dance Classics.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:00.

0: Dato che tutti noi conosciamo ovviamente con il suo nome d'arte DJ Dado, dall'estate 2009 David Guetta e When Love Takes Over, ma subito dall'estate italiana, l'estate 1990 in cui si giocarono nel nostro bel paese i campionati del mondo di calcio, Vogue, Madonna.
1: Summer Vibes su One Dance.

Riccardo che ho avuto il piacere di conoscere alcuni anni fa. Prima David Guetta, When Love Takes Over, l'estate era quella del 2009, e prima, dal 1990, Vogue di Madonna. Ne stanno per arrivare altre tre: Calvin Harris con Blessings dal 2025, Crystal Waters dal 91, Gypsy Woman, in arrivo Major Lazer, l'estate del 2015, Lean On.

0: gli uomini. Eravamo nel 1987, in quell'estate in cui lei, Sabrina, ci cantava questa canzone intitolata Boys. Prima i Daft Punk con Get Lucky dall'estate 2013, e anche gli Alcazar dal 2001 con Cry Get Discotheque. Chiudiamo in bellezza questa puntata firmata Summer Vibes, rimandando sui nostri social, Instagram in primis, tutti voi, per dare un'occhiata anche alle varie news musicali. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

One Dance. Suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Fire con September qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 11:59.
4: Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

musica classica qui su One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito Will Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico, Please Don't Go.
3: Please Don't Go. Please Don't Go.

0: Only You Please Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

C'è producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

Dua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del programma.

Phil J con With This Ring Let Me Go a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: alza il volume, sei su One Dance.
1: Rough Riders, you know, Chuck Long.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got To Be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
4: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
3: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo. Oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: The end. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

loro Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa Heat.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partirà un'altra. Da Stefano è tutto!

Jean Picandé, conosciuto artisticamente come Martin Solberg, pubblicato il 16 giugno del 2003 come primo singolo estratto dal suo album Sur la Terre. Il brano originale è un disco di Salif Keita del 2002.

0: Era proprio questo l'originale di Salif Keita, un grande cantante classe 1949 che arriva dal Mali ed è stato nominato addirittura The Golden Voice of Africa. È stata una bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance,
1: qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Dance.
2: One Dance.

tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Facciamo un piccolo strappo alla regola perché la canzone che stiamo per ascoltare è 90 ma suona 80, quindi va benissimo che sia qui in One Dance Classics. La versione dei Pet Shop Boys di Go West dei mitici Village People.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 14.

0: siamo puntuali come sempre, parte Tendance, il programma dedicato alla musica dance di un trentennio preso e passato al setaccio di 10 anni in 10 anni, non a caso Tendance. Salve a tutti, sono Scar, con me in console c'è il DJ Lele Alberganti, scalpitante di farvi ascoltare la prima sequenza che ha miscelato dal 2013. Tra poco If I Lose Myself di Alesso, andremo poi nel 2003, risentiremo Room 5 con Make Love, apriamo la sequenza dal 1993 con il dottore che ha curato un sacco di gente nei primi anni 90, il dottor Alban con Sing Hallelujah.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: no, non la faccio le alberganti, no, adesso quando adesso non la faccio, l'ho fatta lo stesso. Dal 2003, mamma mia, Room 5 con Make Love, e dal 1993 anche Dr. Alban con Sing Alleluia. Queste tendenze solo qui su One Dance, la radio dance, insieme a Scar, insieme al DJ e le alberganti. Avete la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate con il Reloaded, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, correte in questo momento sul vostro store, scaricate l'app di One Dance e portateci sempre con voi. Dal 2019, tra poco, il trio delle meraviglie, i nostri italianissimi Medusa, con il loro primo grande successo mondo mondiale, Piece of Your Heart. Dal 2009, altro grandissimo nome della scena internazionale dagli anni 80, Madonna con Celebration, e apriamo questa super sequenza dal 1999 con lui, Gigi D'Agha e Bla Bla Bla.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Madonna con Celebration e dal 1999 Gigi D'Aga con Bla Bla Bla. Questa è Tendenza, la nostra specialità è quella di prendere un trentennio, passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prossima sequenza. Dal 2016 risentiremo Who'd Lie to You di David Guetta, dal 2006 anche Supermode, che riprende il vecchio successo dei Bronski Beat, Small Town Boy, e per l'occasione diventa Tell Me Why. E dal 1996, signore e signori, ritorna lui, Robert Miles, con Fable.
1: Tendenza con Scar su One Dance.

What I Lie to You del DJ francese David Guetta, dal 2016, dal 2006 Supermode con Tell Me Why, e dal 1996 abbiamo risentito anche Tell Me a Fable di Robert Miles. È arrivato il momento di cambiare atmosfera, come avrete notato già dalla nostra super sigla, è il momento l'elegante. Risentiremo tra poco Mojo con Chillin'.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si viaggia in questa pillola su One Dance. Ti parlo di 9 PM.

0: pubblicato il 26 ottobre del 1998 come primo singolo estratto dal suo primissimo album Moving Melodies. Si chiamava così appunto l'album di questo DJ tedesco ATB. Pensate che il riff di chitarra uscì casualmente mentre insomma ATB stava testando dei nuovi suoni per le sue produzioni, e la parte vocale affidata alla cantante modella spagnola Yolanda Rivera è stata in realtà campionata dal brano del 1998 The Way You Make Me Feel dei DJ e produttori Ricky Rich e Julio Posadas. Senti da dove arriva la voce di Nai PM.
1: We're gonna get opened and opened till I come. You have to go wild and touch.
0: Era proprio questa la parte vocale che poi ATB ha ripreso nella sua Nai PM. Ricordato il DJ tedesco anche per altri singoli di successo, tra i quali You're Not Alone.

0: 90 o live You Are Not Alone, remixata come detto poc'anzi dal DJ ATB, ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MUME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.
5: And it goes a little something like this.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabri Ponte, con La Fine.

15 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: Torino.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: tradotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, Jamie Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao!
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka! Come on!

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tigullio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO, un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio, sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

con Kiss Kiss. Tra pochissimo Adam Port con Move ci riporterà all'estate 2024, anche Neo con Beautiful Monster, ma prima Preziosa e Marvin ci riportano all'estate 2003 con Voglio Vederti Danzare.

è il titolo di questa canzone che ha creato il DJ tedesco Adam Port dalla provincia di Berlino, classe 1979, sentito qui su Undance nelle Summer Vibes. E prima Nio con Beautiful Monster e Voglio Vederti Danzare di Preziose Marvin. Tra pochissimo, dall'estate 2018, il remix di Dino Brown e Paki Francavilla, Non ti dico no di Loredana Bertè, Bunda Bush, da quella del 2005, Superfly con Let's Go Down, e subito su Undance dall'estate 84 un super classico italianissimo, Sal Conte.

Summer Vibes, i successi di tutte le estati su One Dance. I need to feel the summer vibes. Summer Vibes. Questa sera non ti dico no.

0: Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Io te ci entro, sì, io

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Jamie Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi, si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi, siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti, con Angel! James Spoon featuring Blocca.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Zucca Play Dead

Brown uscì nel giugno del 1994, ma in realtà raggiunse il successo grazie al remix, questo che avete appena ascoltato, uscito un anno dopo, quasi un anno dopo, il primo aprile del 1995. Bissò il successo del disco originale, ma in realtà in Italia, e non solo, perché in tutta Europa, il remix andò decisamente meglio. L'originale, lo hai mai sentito?

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: eccoci qui, ciao a tutti, puntate speciali di quest'estate 2026. Vi stiamo facendo ascoltare un po' il meglio andato in onda queste ultime settimane. Parte ufficialmente la storia della dance. Buona estate da parte di Hero Brown e di Jean-Luc Duval. Volume a palla, si comincia così.
1: La

la bellissima Fine Time che ti apre il cuore e anche i cassettini della memoria. Erano i T42 con la voce di Sharp. Adesso ricomincia la pappardella qui, la tarantella dello starnuto. Il T42, i Two Brothers, i Two Unlimited e basta, non me ne vengono in mente. Ah, le Two Ibiza, Two Black. Ogni volta che ci sono i Two, come Too Much of Heaven, è uguale, vedi, parte sempre lo starnuto. Non ci fate caso, è Jean-Luc Duval, gli piace prendermi in giro. Signore e signori, arrivano anche Pabs e Scar, queste Ghiadi Don.

bar del 2001, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa. Tra l'altro, giusto per ricordarvi, in quel festival bar c'erano un sacco di artisti che portarono i loro dischi, artisti dance. Oddio, ce n'era una lì a metà, ovvero Noelia con Candela, che era più latina che dance. Poi c'era Estrella con La Playa del Sol, che si esibì al festival bar. Donna Bassa Tutta Cassa, Kylie Minogue, Kang Dao di One My Head. Poi c'erano le Lollipop, mamma mia, con Down Down Down, gli A465 con Lucky In My Life, Jack

attori naturali di hit e ci sono un sacco di gruppi veramente che hanno fatto la storia anche della musica dance e non solo degli anni 70 e 80. Allora un po' di esempi di gruppi svedesi, vabbè, partiamo dagli Ace of Base, che nel 1993 se ne uscirono con questa All That She Wants.

Mamma mia. Erano e sono svedesi anche loro. Le Icona Pop con I Love It. Quindi un gruppo anni 90, Ace of Base. Gli Alcazar dei 2000. Abbiamo ricordato Europe degli anni 80. Le Icona Pop dei 2010, diciamo così. Ne manca uno importantissimo che porta il nome della Svezia anche, come dire, nel nome artista, perdonate la ripetizione, Swedish House Mafia.

ultimi tempi. E mi emoziono anche a dirlo. Questo ragazzo era avanti millenni. AVC.

0: la sua bellissima Wake Me Up, ascoltata proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Manca un gruppo svedese però che ha fatto la storia e direi che è uno dei gruppi più importanti di sempre. Gli ABBA, ce li ascoltiamo con Gimme Gimme Gimme.
1: La storia della dance.

uno dei brani più iconici degli anni 70, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, si chiama così, riutilizzato anche da Madonna nella sua Hang Up. Veramente tanta roba, state ascoltando la storia della dance da quest'anno, anche anni 70 e 80 e adesso 2004.

0: avanti con Milo con la sua Doctor Pressure, perché questo è il mashup insieme a Dr. Beat di Gloria Estefan, uno dei tanti mashup famosi e soprattutto ufficiali degli anni 90-2000. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance e adesso, signore e signori, gustatevi la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

Ho aperto tutta la bollicina per questo super mashup. Da una parte Laio e Bushwaka con Love Story, dall'altra Finally di Kings of Tomorrow, che tra l'altro abbiamo sentito anche recentemente qui nella storia della

Rai scoppiò anche una mezza polemica. Questa è la versione remix degli Usura a proposito di Non è la Rai. Vi ricordate che facevano la classifica dance? Ti sblocco un ricordo.

0: Mamma mia, mi viene una tristezza. I 10 dischi più suonati nelle discoteche nel weekend. Adesso a malapena ci sono ancora le discoteche. E vabbè, altri tempi. Non è la Rai, era un pezzettino di chart dance.
1: La storia della dance.
2: One Dance ti regala David Guetta.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.

detto che c'è entrato in testa e non è più uscito, anche perché ripete continuamente sempre la stessa frase. Praise Cats, grande produttore, insieme alla voce di Andrea Love, questo è Shine On Me, super disco nella storia della dance. Tra l'altro io feci anche un mashup con un pezzo di Christian Marchi, Disco Strobe e Shine On Me. Probabilmente l'avete già sentito se mi ascoltate da tempo, ma un refrain.

Disco Era un pezzettino di mashup tra Shine On Me e Disco Soap di Christian Marchi. Adesso JJ Brother.

tutte le classifiche nel 1996, si chiama Move It Up, il disco di JJ Brothers, qui della storia della dance. Stavamo parlando a microfoni spenti del fatto che ci sono un sacco di brothers, a parte i JJ, poi c'erano gli Outer Brothers, i Two Brothers on the Fourth Floor, ve le ricordate? I Chemical Brothers, ma certo, i No More Brothers sono quelli che hanno fatto i remix di Living on My

0: l'altro Black and White Brother famosi per aver coniato la frase put your hands up in the air, put your hands up in the air. Fecelo proprio quel disco nel 1998, è uscito, fecelo le diabeti cinese, non ci fate caso. Tra l'altro c'erano un sacco di tormentoni anche in italiano nelle discoteche degli anni 90. Il più famoso forse rimane Sale Sale e Non Fa Male. Te lo ricordi questo? Si chiamava Your Brain Is Mine. Il tuo cervello è mio. Era abbastanza borderline, perché, come dire, alludeva all'effetto della pastiglia, no? Sale, sale, non fa male. I tempi dell'ecstasy, che ci siamo fortunatamente, direi, lasciati alle spalle. Human Groove, la chicca. Ecco, in questo caso proprio dire chicca è perfetto. Un altro tormentone che arrivò diversi anni dopo, sempre in italiano, era Non mi ricordo più niente.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Rhythm Gangsta, The Chrome Song. Ci abbiamo fatto anche la maglietta della storia della dance. Non ricordo più niente di cosa è successo ieri notte. Parlando dei tormentoni in discoteca, siamo partiti da Put Your Hands Up in the Air e poi Sale Sale Non Fa Male e Non Mi Ricordo Più Niente.
2: La storia della dance.
3: One Dance.

0: Eppure a 15 anni ce la facevo, invece adesso ne ho 44, guarda un po', non riesco più a muovermi, cioè in console ballo ancora, eh. Quando metto i dischi qualche ballatina me la faccio, ma quelli così veloci, la domenica pomeriggio, erano tutti così i dischi del 1995, capito? Quindi strippavi, poi ci riprovi a 45 anni e l'effetto è questo qui. Ti vengono a prendere con l'ambulanza, l'ambulanza. E vabbè. E adesso, signore e signori, arriva una bella chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: sono rosse, che sostanzialmente era una filastrocca per i bambini che gli Acqua hanno girato in chiave dance. Abbiamo anche la maestra ed inglese che ci proprio ci specifica e ci dice come si pronuncia Roses are red. Professoressa, quando vuole, eh?
1: Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you.
0: Direi più di così. Arriva Scatman's World.

0: 1995, il grande John Paul Larkin, e ce la siamo goduta qui nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo. In Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali. A Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. Appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Ramirez. Ed è partito subito l'allarme della R Moscia senza darmi modo e tempo anche di specificare che questa If We Try, si chiama così il disco, è stato remixato da Steve Silk Earley, uno dei più grandi DJ house e produttori degli anni 90, in Italia non famosissimo, ma veramente lui si cela dietro un sacco di successi e dietro un sacco di remix che negli anni 90 abbiamo straballato, e fece anche un singolo bellissimo, uscì nel 1997, ce l'ascoltiamo, The World Is Love.

veramente pettinatissimi con questo pezzo che si chiama The World Is Love, come detto poc'anzi, 1997, il DJ Steve Silk Hurley, che come si fa di solito nella house music ha ripreso un pezzo funky degli anni 70, per essere preciso era il 1979, Sam Jam con Dance and Chant. Senti un po' da dove arriva la base, la becchi subito, eh? Se stai attento, capisci che è quella lì. Jean-Luc ce l'ha messa dall'inizio. È mica la versione di 12 minuti, chiedo per un amico, eh? Che stile. Ci è preso così oggi, eh? È un momento pettinato, ma adesso la finiamo subito, eh? Steve Seal. La musica suonata degli anni 70. Ha preso spunto da qui per la sua The World Is Love. Vi ripeto il titolo: Sam Jones, Dance and Chant, 1979. E adesso Room 5.

grandissimi Usura con Open Your Mind, uscita nel 1992. Da una parte hanno preso la voce di Schwarzenegger, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, dal film Atto di Forza, dall'altra invece i Simple Minds con A New Gold Dream, uscita nel 1982, e

raggiunse il terzo posto della classifica inglese e si piazzò per bene due settimane al primo posto dell'American Dance Chart nell'ottobre del 1982. Una super perla degli Yazoo Don't Go, disco che tra l'altro è stato ripreso insomma negli anni. Pensate che una delle primissime versioni risale al 1994 e la fecero i W, si chiamava Run To Me. Te la ricordavi?

Senti un po' qui. Arriva, eh? Arriva! Questa è una bella chicca, eh? L'ascolteremo integralmente, dai, la prossima settimana la facciamo sentire tutta nella storia della dance. Parlando del 94, c'erano i W, invece recentemente fu anche ripresa, è stata ripresa da Rizzon. Questa si chiama Turn Me On. Perché la storia della dance è una materia e va

poi il riff inconfondibile di Yazoo Don't Go. Uscita nel 2019, torniamo 10 anni indietro, 2009. Lì a cavallo tra il 2009 e il 2010, David Guetta, Memories.

famosissimo in tutto il mondo, sempre in quell'anno se non sbaglio, con la sua Day and Night, disco che venne ripreso, anzi remixato, dagli italianissimi Crookers, che sono un po' spariti nel nulla a dire la verità, almeno il progetto Crookers. Vi ricordate i loro remix Day and Night? Se la risposta è no, ve lo faccio sentire.

0: Mi viene da cantare Siamo noi e siamo noi, il paradiso siamo noi. Saluto anche Giovanni Vernia. Si viaggia, rimaniamo sempre così in queste atmosfere meno elettroniche e più viaggianti, appunto. PPK Resurrection, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

disco Viaggio Straordinario, ripreso anche nel 2019 da Vice e Alan Walker. La loro versione era Space Melody, questa invece è l'originale del 1999, PPK Resurrection, il disco Viaggio nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

da Felix Buxton e Simon Radcliffe, che si è appunto formato a Londra nel 1994, famosissimi per la loro Red Alert e anche per Where's Your Head At. Andate a ripescarlo anche su YouTube da qualche parte, ma noi prima o poi ve lo faremo risentire qui nella storia della dance. Erano nominati Daft Punk inglesi, ma di Daft Punk ce n'erano solo uno, anzi ce n'erano due, ed erano francesi. Ce li ascoltiamo.

Cos'altro possiamo aggiungere se non il disco più ballato al mondo nel dicembre, nel gennaio e del febbraio del 2000, per quanto riguarda dicembre e gennaio e febbraio 2001, Daft Punk con One More Time, la scuola francese della house music, che aveva proprio un genere, si chiama French Touch, conosciuta anche come French House, e adesso un grande cantante che tra l'altro ha prestato la voce anche a Music Sounds Better With You. Rimaniamo sempre in Francia con Benjamin Dyer.

Era il 1997 dal suo album che ha venduto milionate di copie, la bellissima e bravissima Alexia con Number One qui nella storia della dance.

poc'anzi dei Basement Jacks, due DJ famosissimi inglesi, ma c'erano anche loro Fats & Small con questa bella Tonight, il disco che quasi va a chiudere questa puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duvalle che te la mixa. E adesso, signore e signori, beh, arriva un disco straordinario, il nostro spazio non solo dance, diventiamo fighetti ancora di più rispetto a Fats & Small, ma questo è un pezzo straordinario, Anastasia con I'm Out Love.

disco meraviglioso, uno dei più ballati del 2000, Anastasia. Pensate che si narra la storia di Elton John che la prima volta che sentì appunto questa I'm Out Love stentò a credere che Anastasia fosse bianca. Dice: no, non è possibile, è una voce troppo potente, ce l'hanno solo le nere. Invece Anastasia

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario e il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Dance. The End.
5: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia. And it goes.

Sexy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima e con questa

canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro, i W.

Spezia, Liguria, IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Fever, featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro Disco Viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Sera la fal, vasce gaudati il Alcazar.

0: ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1982 con una canzone che ha fatto storia, è stata ripresa anche da Gary Love, una delle canzoni italo disco più famose degli anni 80, e nella versione originale ascolteremo La Colegiala di Rodolfo Isutipica, che era anche la colonna sonora di un noto caffè. E poi non sentiremo Gary Love, ma abbiamo bisogno di un po' di ritmo. Andiamo alla versione di quest'anno di Topic insieme a Becky G, Emilio Hernandez e Gary House. È un remix veramente potentissimo. Sorry Papi, ma subito Rodolfo Isutipica, La Colegiala.
0: Contaminazioni.

Sorry Papi di Becky G va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Rodolfo in su tipica con La Colichiala del 1982, che ha ispirato proprio l'ultima canzone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Eddie Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dal Festival Bar 1996, un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy.

0: ascoltato il mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È un capolavoro di Gigi Dag. Ti parlo di The Riddle.

Riddell, uscito nel 1999, firmato da Gigi Dug. Pensate che la prima versione era strumentale e non si chiamava The Riddle, quella che state sentendo, bensì Tanzen. Solo dopo, una volta ottenuta l'autorizzazione, venne fatto ricantare, anzi venne fatto cantare, e cambiò il nome in The Riddle. La versione cantata che uscì subito dopo Tanzen era questa qui.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: One Dance. Qui suona la storia.

illuminato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart. E tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

ultimo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive italiana, Mario Piu e Mauro Picotto, che si sono uniti nel progetto No Name 1997. Goditi il Disco Viaggio.

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

Urban Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta. One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. Ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana. Canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, la conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza, ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: Vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia, così.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever, Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti, tra queste è quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Molto bella anche questa versione dei Master Blaster, I'll Hold You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live i Black Box con Everybody, Everybody. Everybody.

0: Everybody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti e bentornati nelle nostre pillole di storia qui su One Dance. In questa ti parlo di Because the Night.

singolo inclusa nell'album Easter del 1978 di Patti Smith, in realtà Because the Night fu però composta e registrata da Bruce Springsteen durante le sessioni del suo album Darkness on the Edge of Town. Il gruppo di Patti Smith, pensate, stava lavorando su Easter nello studio di fianco a quello di Springsteen, e quando il cantante appunto si rese conto che Because the Night non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo a Patti Smith, che poi lo inserì nel suo album Easter e divenne il grande successo che tutti noi conosciamo. Nella versione dei coro compaiono anche dei cori, e perdonate la ripetizione, di Master and Servant dei Depeche Mode del 1984. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life. Abbiamo così ricordato sia i coro che Patti Smith che i Depeche Mode in questa pillola di storia su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al

0: video psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance. Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: Together again. I want another night, give me your fire. Together again. You gotta love me right, we can go higher. Together again.